Ostimato, pissicoletto, pissicoletto, pissicoletto. Sacca buona, ma effe comment, effe comment, effe comment. Sacca ciascun, dici, c'è naccio, ma ritu potrebbe c'è su, se si faccia.